Ciao, Song Radio di Chris Lessarde su Loft FM. Un buongiorno a tutti ragazzi. Beh, l'estate sta finendo, le temperature sembra che stiano abbassando e pian pianino tutti rientriamo al lavoro e alla routine. Ma niente cambia sulla musica. Continuate ad ascoltarci. Ciao!

Sempre Show Song Radio di Crisle Sarde, sempre buonasera a tutti sull'Out FM. Passiamo un pochettino di nuovo agli anni 70 e ascoltiamoci un po' di disco degli anni 70 e un po' di rock and roll degli anni 50-60, giusto per alleviare un po' il dolore del caldo. Ciao!

Ciao, Song Radio di Chris Lessarde sulla UTFM, state ascoltando la bella musica. Mi raccomando ragazzi, continuate ad aiutarci a propagare la nostra radio. Ciao, Song Radio di Chris Lessarde sulla UTFM. Buonanotte ragazzi, ciao!